Y sabes, del cielo viene tu socorro. Del cielo viene tu socorro, hermano, hermana.